0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Magio FM, al aire. Un concepto del 93.5.